0: suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave.
1: Suave. 101.3